0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

na mola me veri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma vero ki na moti mer ko lo ba mo bat mati ma eno ver ki no ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ora ki u koli ma eno ver ki no ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ora ki u koli Colino per ognuno e ognuno è barra, colino per ognuno è ognuno vera come. Mary. Ma è un verdino di mare come lo amo batti mattin, gini mi ora ci u colin. A ci u colin per ognuno e ognuno è barra, colino per ognuno è ognuno vera come. Aia, niara, nation. Era no margona Aki u colin picchiare no maro en marchi charguli con worke na town Badon

0: kabero bara mitu
1: mie pi
0: yin koi mie
1: bong pelwerata kamio korchue kelopi ikuluka puru peruenpi.

0: teri chulla kamano mi holi wa.
1: ET Winyo or radio. ET Winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Bang rani yetu po yuni ngolo kobdanki ye yunge akaunta.
1: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.